0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Ono sacho yomo wakwe faini ya shilingi chilibu chimibira sogo tiana kumaito mosubati. Chifaili cha wakagiru